portare il denaro, non è porco la pa, quello che sapeste una pa, ce l'avevo.